The blues is alright. The Roots Blues Radio is il miglior programma da blues. Un spot a ascoltar a divendres a les 10 de la nit per al Prat.digital/radio.